0: Ну, а
1: только
0: рукой.

morte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ninety-eight point five.
2: 2000 FM.

0: 双。
1: 98.5
2: 2 000 FM

0: quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella amore.
1: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati su 98.5 di frequenza FM DAB Plus 985 questo martedì 1 settembre del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelli recenti. E potete riascoltare i programmi venerdì sera dalle 21 fino alle 23, sempre sulla stessa frequenza. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese, però devo dire prima il detto del mese di settembre. Aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina.
0: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
1: E come sempre con tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese. Amici radioascoltatori, voi sempre mi dite che io ho sempre un indovinello molto difficile, però questa volta fatemelo dire che è un indovinello veramente, veramente facile, molto, molto facile. State ben attenti, amici radioascoltatori. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Ripeto, qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Se sapete la risposta potete telefonarmi e mandarmi un messaggio su 0499 999 149. Buona fortuna a tutti! Per qualche richiesto dedica questo pomeriggio non esitate, telefonatemi e mandatemi un messaggio su 0499 999 149. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor e aiutare questa stazione radio, Next Generation Crestoply e Abstract Touring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato.

You're listening to Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. to 6 p.m. And you can listen to this program, the repeat, of course, on Friday night from 8 p.m. till 10 p.m. My name is Carlo, 0499 999 149. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, dunque siate, chiunque siate, buon proseguimento d'ascolto. Questo pomeriggio avremo qui nello studio il grande, bravissimo Maurizio Pagnini con tutte le sue notizie della settimana, che ce n'ha parecchio. Poi abbiamo anche questa sera, come sempre, tutti i martedì, l'ultima ora con Fred Boncusto, Luigi Tengo, Wes Dorighezzi, Chico, Roberto Soffici, Umberto Rosario, Balsamo, Franco Dani, Gigliola Cinquetti, Peppino Gagliardi, Caterina Caselli, Patti Bravo, Orietta Berti, Marisa Sannia, Gianni Morandi, Albano, Adriano Celentano. Un bel programma per voi, amici radio ascoltatori. Come il solito, la prima mezz'ora, la prima ora la dedichiamo ai giovani e a tutti quelli che gli piace lo sport. Quindi mezz'ora ascolteremo canzoni che adesso stanno facendo successo in Italia e anche canzoni richieste dai giovani che ogni martedì mi ascoltano. Quindi apriamo questa serie con una richiesta, è da Cinzia di Bondi. Mi ha detto: Carlo, per favore, puoi aprire con questa canzone, mi sento giù quest'oggi e voglio dedicare a una persona a cui io gli tengo dentro il mio cuore, con Irama, con Dovunque Sarai. Quindi Carlo Tartaglia, vi auguro tutti, dovunque voi siate, chiunque voi siate, buon proseguimento d'ascolto. Ah, volevo sapere cosa vincete. È un'altra bella cuffia con Bluetooth, che la potete connettare sul vostro cellulare, potete ascoltare le canzoni mentre state facendo la ginnastica, mentre state cucinando, mentre state camminando. Quindi bei regali si vincono soltanto su questa stazione radio. Carlo Tartaglia, vi auguro tutti buon proseguimento d'ascolto.

0: Una delle belle canzoni che ha scritto Irama, fantastico, ovunque sarai, per Cinzia di Bondi. Spero che questo qua ti ha confortato un po'. E continuiamo con un nuovo singolo, questa volta cantato da Julie insieme a Bresh con Serenamente. Ascoltiamo insieme qui, per prima volta su Radio Incontro Musicale.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore, questa luce. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bellissimo singolo. Adesso ci ascoltiamo un altro nuovo singolo, questa volta è cantato da Ariete insieme a Angelina Mango con Che bella vita. Ascoltiamo insieme.
1: Da piccola sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian program with Carlo every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. Friday night from 8 p.m. till 10 p.m. This program is repeated. My name is Carlo, 0499 999 149. Siete sempre sintonizzati sono 8.5 di frequenza FM, anche potete andare sulla DAB Plus 985 questo martedì, primo giorno d'estate qui in Australia, primo settembre, e quindi spero che il calore già vi sta cominciando a fare bene. Va bene che abbiamo avuto un inverno non tanto freddo, però comunque è stato bello. Il mio nome è Carlo Tartaglia, l'indovinello è: qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Non posso dare indizio ovviamente. E quindi, però dopo quando dico le canzoni degli anni 60 e 70 devo dire qualche cosa per il sorteggio, perché non mi è piaciuto tanto. In che senso? Ma lo dico adesso, perché quando la gente mi trova, magari mi telefona e dice: ma tu fai vincere quelle che vuoi tu? Invece no, a me è indifferente, perché io c'ho il video qua, è tutto registrato, io metto i nomi nel biglietto. La settimana scorsa Sergio di Ride aveva vinto il primo premio perché lui mi aveva dato la risposta esatta senza che io gli ho dato l'indizio. Poi la sorte, ho fatto il sorteggio e è uscito di nuovo lui. E anche lui ha vinto un altro regalo. Però io, essendo un bravo, una persona, gli ho dato anche a Gianna una bella radio che lei l'ha voluta prendere venerdì, e la ringrazio, mi ha lasciato pure una confezione di cioccolate. Do il benvenuto a Maurizio.
1: Buon pomeriggio Carlo, volevo intervenire alle 4:30, però volevo lasciarti adoperare un po' lo spazio, sì, invece che dare i titoli.
0: Sì.
1: Mi permetto di dire, intanto hai sbagliato, non è il primo giorno d'estate, ma è il primo giorno di primavera.
0: Sì, oramai.
1: Primo.
0: Sì. Perché è 27, guarda.
1: No, vabbè, scusa, altrimenti anticipiamo una stagione.
0: Ho capito.
1: Ma io sono stato testimone qui in questo studio quando tu mi hai fatto sorteggiare i bigliettini per il indovinello, quindi tu fai le cose giuste.
0: Sì.
1: Io me l'hai fatto sorteggiare a me una volta, mi hai dato un sacchettino con i bigliettini, io ho tirato sul bigliettino e ha vinto chi ha vinto. Quindi posso avvalere quello che tu stai dicendo.
0: Grazie, perché mi fanno sentire male, perché poi dicono: ma io scherzavo. Non è il fatto che uno scherza o no, perché se uno scherza non mi fa sentire bene, perché io voglio dare i regali a tutti i miei radioascoltatori, Maurizio, come tu lo sai. Prendo dei bei regali, invece adesso c'è una bella cuffia, Maurizio, che è wireless, che tu la puoi attaccare al tuo cellulare e puoi ascoltare la musica mentre stai lavorando, mentre stai camminando. E quindi è la sorte, chi va. Quindi mi dispiace radioascoltatori, però non mi è piaciuto tanto quell'atteggiamento di certi radioascoltatori. Io faccio vincere chi è fortunato e basta. Va bene così?
1: Benissimo.
0: Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Intendiamoci. È bello pulito però, Maurizio. Non c'è niente di strano. È troppo facile però. Dopo ti dico la risposta. E noi continuiamo, perché ce lo sai Gianni Nannini?
1: Gianni Nannini?
0: Ha fatto 50 anni di carriera. È uscito un ultimo singolo e lo ascoltiamo adesso. Si chiama Meraviglioso Errore. Prima volta su Radio Incontro Musicale. Ascoltiamolo insieme.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Belle, belle parole, Maurizio, ti è piaciuto?
2: Sì, mi è piaciuta moltissimo.
1: 50 anni di carriera, farà un grandissimo successo a San Siro. Sei allo stadio,
2: sì.
1: È tutto esaurito. E non ripartiamo perché poi abbiamo il bravissimo Maurizio Panini qua in presente, perché un attimo, fermati qua. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Wax con Che senso ha? Ascoltiamolo insieme.

0: anch'io.
1: E questa era Wax, e chiudiamo la seconda terna con un altro nuovo singolo, questa volta cantato da Andrea Cerrato, con Quella libertà, e poi ci sarà lui, il grande Maurizio Pagnin.

0: giorno di piaccia di quella libertà.
1: Radio 2000 98.5 FM Italian Program with Carlo, radio incontro musicale con Carlo Tartaglia. Siamo qua, Maurizio, siamo qua, io ti ringrazio che sei venuto in persona e adesso il microfono è tutto tuo. Maurizio Pagnin con le vostre notizie sportive della settimana.
2: Buon pomeriggio e non fatemi arrabbiare Carlo con certe insinuazioni, perché lui è una persona molto molto onesta. Grazie. E gli sorteggi per gli indovinelli li fa veramente in maniera onesta. Detto questo, vi voglio ricordare che siccome nessuno ha telefonato per risolvere l'indovinello che avevo fatto io sul tennis, allora l'ex tennista più ricco al mondo, più ricco anche di Federer, Djokovic, Nadal, è il rumeno Ian Tiriac. Ian Tiriac, chiamato anche vampiro perché viene dalla parte della Transilvania, era un partner di Ilina Stase nel doppio, una bella combinazione di doppio. C'ha 2.7 miliardi di dollari di capitale, quindi insomma
1: è stato bravo,
2: è stato bravissimo. Prima di iniziare con lo sport, cari ascoltatori, vi invito non solo gli ascoltatori ma le importantissime ascoltatrici, vi invito tutti a pubblicizzare con i vostri amici, familiari, conoscenti questa stupenda stazione radio, questo programma incontro musicale che è l'ideale per chi ama la musica italiana. Inoltre divulgate anche la notizia che per gli appassionati di sport c'è il segmento che inizierà fra poco, incontro sportivo, curato da chi vi sta parlando, cioè Maurizio Pagnin, come ha detto Carlo. Vi voglio anche dire che ci sentiremo probabilmente ad ottobre, perché mi sono preso una vacanza. Vado in Italia a rivedere quello che è rimasto della mia famiglia. L'ultima volta andai 11 anni fa per vedere mia madre, che poi se ne andò. Finché i genitori erano vivi ci andavo quasi una volta all'anno o due volte ogni due anni. Adesso vado a vedere come stanno, vado a trovare gli amici. Però il lupo perde il pelo ma non il vizio, giusto si dice?
1: Si dice così,
2: può darsi che se mia moglie mi consentirà, finché siamo in vacanza, perché la vacanza la dedico alla moglie, riuscirò a fare qualche intervento di sorpresa, così non magari un mezz'ora di sport, ma qualche intervento. E soprattutto penso ne farò uno dopo la partita Sassuolo-Juventus, perché ho ricevuto dei biglietti omaggio da Cristian Volpato e sarò in tribuna assieme alla mamma e alle sorelle, e poi gli farò un'intervista e cercheremo magari di...
1: Ma i genitori vivono in Italia, Maurizio?
2: I genitori sono divorziati.
1: Oh, ho capito.
2: Il papà vive a Sydney, sì. E va spesso in Italia, la mamma e le sorelle abitano a Modena con Cristian Volpato, che sta giocando molto bene. Detto questo, c'è un altro indovinello, ma lo farò quando ritornerò.
1: Va bene.
2: Allora, iniziamo allora con i risultati della 21esima giornata. Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, Napoli-Como 1-2, Juventus Parma 2-0, Fiorentina Frosinone 0-3, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1, Milan Venezia 2-0, Lecce Roma 0-4, Atalanta Bologna 1-0. La classifica: Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Lazio 6 punti, Udinese Como 4 punti, Frosinone, Sassuolo, Cagliari, Napoli e Lecce 3 punti. A 0 punti troviamo Torino, Bologna, Genoa, Parma, Monza, Venezia e incredibilmente la Fiorentina. I prossimi incontri. La terza giornata ci sono due incontri veramente di cartello molto interessanti. Vedremo cosa succederà. Sabato alle ore 4:45 del mattino abbiamo Genoa-Como. Alle 23 sempre di sabato Fiorentina-Torino. Quattro partite domenica: alle 2 Inter-Napoli, questa è la partita importantissima, alle 4:45 Roma-Atalanta, un'altra discreta partita, alle 23 due partite, Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Sentite, lunedì due partite, alle 2 Bologna-Sassuolo e alle 4:45 Juventus-Milan.
1: Mamma mia.
2: Insomma, abbiamo Inter-Napoli e Juventus-Milan tutte nella stessa giornata.
1: Mamma mia.
2: Martedì alle 2.30 Cagliari-Lecce e alle 4.45 Udinese-Lazio. Diamo un'occhiata ai risultati della Serie B. Seconda giornata. Pisa-Catanzaro 2-1. Benevento-Sutirol 1-1. Mantova-Empoli 3-1. Arezzo-Palermo 2-3. Avellino-Vicenza 3-0. Padova-Verona, il derby veneto 1-1, Ascoli-Carrarese 1-1, Entella-Cesena 1-2, Sampdoria-Juve-Stabia 1-2, Cremonese-Modena 0-3. Quattro risultati vinti in trasferta e vediamo la classifica. Al comando tre squadre, Modena, Mantova e Palermo con 6 punti. Seguono Cesena, Ascoli, Padova e Sudtirol con 4, Avellino, Arezzo, Pisa, Empoli e Vicenza con 3. Juve Stabia, Carrarese, Benevento, Verona e Sampdoria 1, Catanzaro, Entella e Cremonese 0 punti. E i prossimi incontri sono Sudtirol, Catanzaro, Ascoli, Benevento, Carrarese, Empoli, Entella, Vicenza, Cesena, Mantova, Modena, Avellino, Juve Stabia, Pisa, Verona, Arezzo, Cremonese, Padova e Palermo, Sampdoria. Vi ricordo, cari ascoltatori, segnatevi pure se avete carta e penna, che domani mattina torna la Coppa Italia. Alle ore 2 Parma-Cremonese, alle ore 5 Torino-Monza e alle ore 23 Sassuolo-Frosinone. Un altro incontro invece giovedì, Udinese-Venezia, poi abbiamo venerdì Palermo-Mantova e Cagliari-Verona e poi invece il 16 settembre le altre due partite Genoa-Sutirol e Fiorentina-Pisa. Diamo subito uno sguardo a cosa è accaduto nelle partite di questa mattina e vi voglio dire che secondo me, se volete scommettere qualche dollaro su chi vincerà il campionato della Serie A, io vi do subito un pronostico. Roma.
1: Roma?
2: Sì. Roma.
1: Come mai un grande juventino Roma, come
2: no, Roma, Inter, Juventus nell'ordine. Metto anche la Juventus, però da come ha iniziato la Roma con 8 reti in due partite, con il centravanti olandese Malen che ne ha segnato 5 gol, da come sta giocando con Gasperini, insomma ha una squadra veramente forte, e se Dybala gira e Malen segna come sta segnando potrebbe vincere la classifica dei cannonieri. Comunque è un po' azzardato quello che ho detto, però secondo me da come ho visto le prime due giornate la Roma è diventata la mia favorita, anche se nel cuore c'è sempre la Juventus. Cari juventini, non dimenticatevi che il sangue bianconero è nelle mie vene.
1: Certo.
2: Allora, Bologna beffato al 96esimo. Ho visto un po' la partita e anche gli highlights e devo dire che l'Atalanta è stata fortunata. Il Bologna ha creato di più, meritava di vincere e al 96esimo è arrivato il gol segnato da Samardžić e quindi purtroppo il Bologna ha perso ed è a 0 punti. La Roma ha passeggiato a Lecce 4-0, doppietta di Malen, è il secondo poker in due giornate, come ho detto stanno giocando alla grande, ha segnato anche il primo gol in giallorosso il neoacquisto Rodrigo Mora. La squadra di Gasperini si è dimostrata ancora una volta quella più strutturata, quella più in avanti nella condizione atletica, e anche il messaggio per il campionato è molto chiaro, cari ascoltatori e caro Carlo: la Roma vuole essere tra le protagoniste e sarà l'antagonista principale dell'Inter per quanto mi riguarda. E l'Inter ha vinto 1-0 contro il Cagliari, avrebbe meritato di segnare molto di più, specialmente nel primo tempo ha avuto bisogno di un gol di Çalhanoğlu dopo 9 minuti per avere ragione di un Cagliari che nel secondo tempo ha cambiato qualche giocatore e diciamo che l'Inter poi poteva anche essere beffata per un pareggio, perché c'è stato Martinez che ha compiuto alcuni salvataggi, insomma, ecco. Poi ancora Fratesi, sì, Fratesi non è più dell'Inter, caro Carlo, Fratesi è stato dato in prestito alla Lazio e ha già segnato 2 gol, uno alla prima partita e uno alla seconda, quindi è un nazionale che nell'Inter giocava riserva, entrava sempre in secondo tempo o giocava mezze partite, adesso con la Lazio è titolare e ha già segnato 2 gol. Quindi vittoria meritata della Lazio e un Fratesi in grande spolvero, speriamo che faccia bene per la nazionale. E il Napoli invece, questa è la sorpresa della giornata, però è una sorpresa a metà, perché il Como è la squadra che nel calciomercato estivo ha fatto più investimenti, è arrivata quarta in classifica, si sta preparando per la Champions League, insomma è andata a vincere sul campo del Napoli, è tutto maturato nel primo tempo, nei primi 45 minuti i laleani sono stati più propositivi, più efficaci, ma soprattutto più concreti. Gli azzurri invece erano confusi e con troppi errori in difesa. L'unico vero guizzo è stato quello personale di Højlund, che ha portato al Napoli il momentaneo pareggio. Per il resto, sia il gol di Baturina e ancora più quello di Duvikas sono attribuibili a una difesa napoletana un pochettino perforabile, molto, molto, molto ancora da sistemare. Juventus Parma 2-0. La Juventus si è assicurata i tre punti con la rete di Nico Gonzalez al 62esimo e Thune Koopmeiner all'88esimo. Da segnalare che entrambi questi due giocatori sono entrati nel secondo tempo e la partita è cambiata. La Juventus domina sul piano del possesso palla, crea molte occasioni, però sono occasioni che non vanno dentro i reti, bisogna scuotere le reti. Il più efficace ovviamente è il portoghese Conceição, mentre la Juve deve trovare un sostituto a Yıldız, che è stato operato e tornerà a giocare probabilmente fra tre mesi, non prima di tre mesi. Il Milan non convince tanto come la Juventus, però è andato a vincere a Venezia con due reti a zero. Ha fatto molta fatica, hanno segnato al 69esimo Ramos, al suo primo gol in maglia rossonera, e all'89esimo c'è stato il raddoppio, uno sfortunatissimo rimpallo di Alal, che ha ribattuto incolpevolmente la rete in una palla respinta dal portiere. Quindi insomma Milan 2-0, però l'importante, diceva,
1: che prendono i punti, sì.
2: Dicevano che importante anche quando si gioca male, se si vince è un buon segno sia per il Milan che per la Juventus,
1: certo,
2: però
1: certo.
2: La Roma sta andando con Fiorello, mi è piaciuta moltissimo, e l'Inter anche meritava forse di segnare qualche gol in più. Monza battuto dall'Udinese, anche questo è stato un risultato un po' non a sorpresa. L'Udinese è sempre una squadra che ogni anno sa innestare i giocatori giusti, vende, la famiglia Pozzo fa acquisti buoni, vende, fa profitti e si salva ogni anno. C'è un allenatore, Rijkaard, col nome Rijkaard, qualcosa del genere. Comunque è stata, dopo la sconfitta con l'Inter, la squadra del Monza ha perso anche in casa contro l'Udinese per 3-2, una partita sempre in salita, ha segnato prima l'Udinese con Pietroschi, pareggio di Colpani, poi due reti della squadra friulana in chiusura del primo tempo con Camarà ed Eckenkamp. Nella ripresa ha accorciato le distanze a Varella, ma il tempo era quello che era e non è bastato per risistemare la partita. E cambiamo sport, passiamo al tennis. Ritorno di Alcaraz, ha vinto in 3-7-0, ha vinto bene, però invece c'è stata la prima incredibile, clamorosa sconfitta di Djokovic
1: ieri sera
2: al primo turno. Dopo 8 anni esce tra i primi 10 del mondo, non è più numero 10 tra i primi 10 del mondo, dopo 8 anni, che è stato tra i primi 10 negli ultimi 8 anni. Uno slam non accadeva da 20 anni, una sofferenza in campo, ha detto Djokovic, l'inizio della fine probabilmente, tutto il suo corpo comincia a cedere, ha detto il campione serbo, che ha 39 anni. Ma in fin dei conti, io ho la mia opinione, perché prendere queste umiliazioni? Ritirati.
1: Certo, certo.
2: Perché vuoi andare alla caccia di questo grande Grand Slam che non ce la fai più?
1: Hai ragione.
2: Ritirati, che fai più bella figura, perché prendi umiliazioni a destra e a sinistra, si perde.
1: Hai ragione.
2: Questo ragazzo qui che ha vinto, l'argentino di origine italiana Mariano Navone, 25 anni, numero 49 al mondo. Djokovic era riuscito a portarsi in vantaggio di 2-7, 7-5, 5-7, 4-6, ma nel quarto set, nel quinto set,
1: io l'ho vista ieri sera,
2: l'età si fa sentire,
1: sì,
2: e quindi
1: sì,
2: ha perso. Per quanto riguarda gli italiani, sono fuori la Cocciaretto, Cinà e Arnaldi. E invece sono passati già al secondo turno Berrettini e Darderi, e giocano domani Bellucci, Cobolli, Musetti, Passero, Guerrieri e Sonego. Quindi abbiamo ancora parecchi italiani, vediamo cosa faranno.
1: Cosa pensi tu che vincerà l'US Open? Pronostico.
2: Alcaraz o Zverev?
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Ho capito.
2: Penso che Alcaraz, adesso che non c'è Sinner e Djokovic è fuori, però può sempre arrivare qualche sorpresa.
1: Certo, qualche certo.
2: Sorpresa. E la Paolini ha eliminato la Erjavik, il primo turno, 30 anni, numero 21 della classifica WTA, ha vinto col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. E nel secondo turno affronterà Lucrezia Stefanini, quindi un derby fratricida tra due azzurre. La Stefanini ha battuto la Diana Jastremska col punteggio di 6-3, 4-6, 6-1. Quindi vediamo cosa succederà. E torniamo, cambiamo ancora sport. L'Australia, caro Carlo, ha dominato alla grande, proprio alla grande, i giochi del Commonwealth. Le avversarie non sono state in grado di contrastare il potere dell'Australia. La stessa cosa sta succedendo ai giochi del Mediterraneo che sono in programma a Taranto, sì. E si concluderanno il 3 settembre. Sì. L'Italia sta spopolando, ha fatto record. 164 medaglie, 58 d'oro, 58 d'argento, 58 d'oro, 58 d'argento e 48 di bronzo. Per un totale di 164. La seconda squadra, la seconda nazione dietro agli azzurri, la Turchia ce n'ha soltanto 81 e la Francia, che è terza, ce n'ha 67. Quindi nel Mediterraneo l'Italia è più forte della Francia, della Turchia e della Spagna, quindi è un buon segno.
1: Certo.
2: Quindi 164 medaglie, non mi sto qua a dire quali sono le medaglie perché insomma ci vorrebbe mezz'ora di trasmissione. Passiamo al motociclismo. Dominio di Marquez, che ha trionfato davanti ad Acosta e al nostro Bezzecchi. Il 13° dei 22 Gran Premi stagionali della MotoGP è andato in archivio con la doppietta di Marc Marquez, capace di trionfare sia nella sprint che nella gara lunga. Lo spagnolo della Ducati ha ricucito ancora lo svantaggio in classifica generale, portandosi al secondo posto a soli 19 punti da George Martin, apparso in difficoltà per tutto il weekend. Meno distante dalla vetta anche Marco Bezzecchi, che nonostante il dolore al ginocchio è stato capace di salire sul terzo gradino del podio sia di sabato che di domenica. È caduto e cade troppo spesso ormai Francesco Checco Bagnaia. E chi è caduto parliamo di ciclismo, chi è caduto alla Vuelta è stato il grandissimo fuoriclasse Pogacar. Pogacar stava dominando il Giro di Spagna, che non l'ha mai vinto, ha vinto i Tour e i Giri in Italia, vuole vincere anche il Tour di Spagna, purtroppo è caduto, non è riuscito a riprendere, ho visto la caduta, una spalla e la testa, si è fatto male, non ha ripreso e quindi adesso l'esito del Tour è aperto, ci sono un paio di... vediamo chi vincerà, non vi dico le tappe, ma ho voluto farvi sapere che povero Pogacar è caduto. Adesso vediamo se se si riprenderà. Puntava a vincere il Giro di Lombardia per il sesto anno consecutivo, quindi ne ha vinti 5 di seguito. Quindi se si riprende andrà a Lombardia, che vuol vincere per la sesta volta, battendo così, cari ascoltatori, sapete che io vado sempre in cerca di queste piccole cose, battendo così il record che appartiene ancora a Fausto Coppi, ne ha 26 di seguito al Giro di Lombardia, ma soprattutto vuole riconfermarsi campione del mondo su strada a Montreal in Canada il 27 settembre. Vediamo se ritornerà. Allora, adesso vi do i risultati e la situazione nella NP del New South Wales e poi, visto che abbiamo ancora un po' di tempo...
1: Non c'è tempo, c'è tempo, Maurizio.
2: Cerchiamo di vedere, come vi avevo promesso, cosa è accaduto nel calciomercato, riferendomi ovviamente ai colpi più importanti, non ai piccoli trasferimenti, eccetera. Risultati dell'ultima giornata della NPL del New South Wales. Sydney Olympic, Sydney FC 1-1, Wollongong, Manly 0-4, Blacktown, Wanderers 1-3, Rockdale Università del New South Wales 2-0, Sydney United St. George Saints 6-0, non era un incontro di tennis, Southern Riders 1-2, Appia St. George City 4-2 e Marconi Spirit 1-1. Il pareggio del Marconi gli ha costato il secondo posto. Per quanto riguarda la classifica canonieri, Ortiz, pur avendo segnato, non è riuscito a vincere il titolo, ha vinto l'UAL del Wanderers con 21 reti davanti a Ortiz con 19. E la classifica finale, l'Apia ha vinto il titolo del NPL del New South Wales, complimenti e congratulazioni alla squadra granata, sì. Con 68 punti. Al secondo posto Sydney United con 64, terzo Marconi 62, Sutherland 46, Melny 44, Spirii 41. Queste sei squadre, adesso vedremo fra poco, disputeranno il playoff per la gran finale. Alle spalle di queste sei squadre, Riders e Sydney FC 41, però lo Spirit aveva una differenza reti migliore rispetto a queste qua. Rochdale 40, Wanderers e Wollongong 38, St. George City 37, Blacktown 35, Università del New South Wales 32, St. George Saint 27 e Sydney Olympic retrocesso. Quest'anno grande squadra blasonata di una volta con 23 punti. Mi hanno deluso quest'anno, devo dire, cari ascoltatori, il Rockdale e il Blacktown. E parliamo dei playoff. Allora, questo mercoledì si giocano due partite, Sutherland Manly e Marconi Spirii, domani sera, tutte e due alle ore 7:30.
1: Chi perde va via.
2: Sì. E il Marconi gioca in casa,
1: sì.
2: Perché era terzo in classifica, e le due che vincono rimangono. Cosa succede? Domenica 6 settembre l'Appia affronterà la vincitrice tra il Sutherland e il Manly, e il Sydney United affronterà la vincitrice tra Marconi e Spirit, e poi ci sarà la gran finale domenica 13 settembre e la finalissima al Jubilee Stadium. Vediamo un po' cosa è accaduto nel calciomercato. E i colpi che spicchiano di più, caro Carlo e cari ascoltatori, sono: Fiorentina ha preso Mastantuono, uno dei trasferimenti più interessanti dell'estate, argentino di origine italiana. Milan ha preso Gonzalo Ramos, rinforzo pesante per attacco. E la Juventus ha preso molti giocatori, ma sembra che il più importante per Spalletti era Kolo Muani, che finora però non sta facendo

0: esperienza internazionale. La Lazio, come ho detto, ha preso Fratesi, importante rinforzo a centrocampo, ma un centrocampista che sta segnando due gol. Il Bologna ha preso Dovbyk dalla Roma, che è arrivato per sostituire parte del peso offensivo perso con la cessione di Castro. Como, Como ha preso un sacco di giocatori, Cialoba, Iancuto, Ricic, centrocampista del Milan, mercato molto ambizioso perché devono fare anche la Champions League. L'Atalanta ha preso Elmas e che sì, gliel'ha portato via la Juventus che era interessata, perché c'è Paratici adesso, ex direttore sportivo della Juventus che è con l'Atalanta, e quindi è una grande esperienza a centrocampo, però l'Atalanta, insomma, vediamo, non mi sembra quella dell'anno scorso, vediamo un po'. Comunque, Atalanta, Elmas, Kessi, Gaetano, Christensen, ha ceduto Palestra, Di Mizzi e Maldini. Il Bologna ha preso Dovrik, Piccoli, Olm, ha ceduto Castro, Lucumi alla Juventus e Fröler. Il Cagliari ha preso Fazzini, Kevin, Carlos, Maldini e ha ceduto Gaetano e Palestra. Il Como ha preso Cialaboia, Ancuto, Cambuala, Ricci, ha ceduto Morata e Vojvoda. La Fiorentina ha preso Mastrantuono, Raspadori, Dragusin, Pellegrino. Però che succede alla Fiorentina? Due sconfitte pesanti, molto pesanti. Genoa ha preso Colombo e ha ceduto Ekator alla Juve. L'Inter ha preso Stones, Provedel, Jones e Stankovic. Ce ne sono andati Dumfries, credo il Barcellona, Frattesi, Sommer, Acerbi e Evry. Alcuni giocatori si sono svincolati e li hanno lasciati andare via termine la fine del contratto. Juventus, Colomuani, Lucumi, Vicario, Nico Gonzalez, Ekator. Se n'è andato Vlahovic in Turchia, Openda, Miretti, Perin e Kostic. La Lazio ha preso Frattesi e Pinamonti da Sassuolo. Provedel, ha venduto Provedel, Gila, Pedro, Isai, Camarda, Sotil e Kedira. Il Milan, Goncalo, Ramos, Gila, Diego Moreira e Camarda. E ha venduto Nkuno, Fulcro, Ricci, Benacer. Il Monza ha preso Varela e Folorunso, ha ceduto Petagna e Hernani. Il Napoli ha preso Højlund dal Manchester United, riscatto. Alisson Santo dallo Sporting. Milinkovic-Savic dal Torino e Badiashile dal Chelsea. Ha venduto Lukaku al Fenerbahce, Elmas all'Ipsia e Simeone è stato riscattato dal Torino. Simeone l'allenatore, il figlio dell'allenatore di Simeone, l'allenatore dell'Atletico Madrid. Il Parma ha preso El Bilal Touré, e poi ci sono altri giocatori. La Roma, parliamo della Roma e poi del Sassuolo e terminiamo qui, caro Carlo. La Roma ha preso Santiago Castro dal Bologna. Daniel Malen dall'Aston Villa l'ha riscattato, ha fatto già 5 gol. Rodrigo Mora dal Porto ha segnato il primo gol questa mattina. E De Roon dall'Atalanta ha ceduto Dobrik, Baldanzi, Angelino e Celica alla Juventus, fine contratto. E Sassuolo ha preso Sebastiano Esposito dal Cagliari e Dominguez dal Bologna. E ho visto il bellissimo gol di Cristian Volpato, ha fatto un bellissimo gol di sinistro,
1: pure io, sì, sì.
0: E sta giocando molto bene e parte sempre titolare perché essendosene andato Pinamonti si è liberato il posto all'attacco per Cristian, ma non solo questo. Cristian mi aveva confidato quando era qui che lui aveva già avuto la possibilità di lavorare con Aquilani, il nuovo allenatore del Sassuolo. Aquilani l'ho avuto nelle giovanili e gli sta dando molta fiducia. E caro Carlo, quando l'allenatore ti coccola e ti dà fiducia, riesci ad esprimerti meglio in campo.
1: È vero,
0: a migliorare,
1: perché non lo vuoi deludere.
0: A migliorare le tue prestazioni non lo vuoi deludere. Quindi io...
1: Prima che te ne vai, ma tu vedrai, quando vedrai la partita di Sassuolo, contro chi hai detto?
0: Contro la Juventus.
1: Ma dopo, siccome che stai con i genitori, con la mamma di...
0: Allora, avrai l'opportunità
1: di vedere a Cristiano.
0: Ti spiego, io, mio fratello è juventino.
1: Ho capito.
0: Il figlio di mio fratello è juventino. Il nipotino di 12 anni di mio fratello è juventino. Quindi siamo 4 juventini. Abbiamo ricevuto, grazie a Cristian Volpato, 4 biglietti.
1: Sì.
0: E
1: lo vedrai a lui.
0: Mi hanno concesso di guardare nella tribunetta dove c'è la mamma, sì, e le sorelle che ho conosciuto qui a Sydney. Io devo dire alla mia famiglia che se la Juventus segna o vince, di stare zitti.
1: Capito.
0: Perché per non avere mancanze di rispetto, certo, nel confronto dei familiari.

0: Quindi saremo contenti che la Juve vinca e magari che Christian segni un gol per il Sassuolo. Logicamente, mi ha già anche promesso per il bambino, non per me, per il mio nipotino di mio fratello, sì, una maglietta firmata, sì, e poi ci faremo le fotografie e una intervista che uscirà probabilmente forse su incontro musicale, incontro sportivo.
1: Mi farà piacere.
0: E sulla Fiamma senz'altro.
1: Mi farà molto piacere.
0: Perché sai che scrivo per la Fiamma,
1: sì,
0: quindi...
1: Certo, certo. Mi farà molto piacere se lui manda i saluti a Carlo Tartaglia, Radio Incontro Musicale, mentre stai parlando con lui.
0: Gli faccio fare.
1: Che io lo faccio solo i saluti di Carlo Tartaglia.
0: Lo puoi mettere due o tre volte.
1: Che tu dici che io adesso... tramite che te, lui guarda il Sassuolo ogni volta.
0: Guardi
1: che
0: il Sassuolo, va bene. Sì.
1: Sarà... L'ho vista tutta la partita.
0: Sarà fatto. Sarà
1: quindi
0: fatto.
1: Tante salute da parte mia.
0: Ecco. Le ultime sono che la FIFA e la Federazione Gioco Calcio l'hanno trovato pulitissimo. Ha fatto gli esami a Varese, gli esami, le visite mediche che fanno tutti i giocatori prima dell'inizio del campionato. L'hanno trovato negativo, quindi non aveva lui l'aveva detto alla polizia: io non ho mai preso droghe e non bevo e non prendo droghe. Ero con lui al ristorante qui a Aberfield e tutta la sera ha bevuto acqua minerale.
1: Sì, me l'hai detto,
0: l'abbiamo invitato al Club Marconi, sì, che poi ha firmato un sacco di cappellini, magliette e ha fatto le fotografie con i ragazzini e le ragazzine.
1: Sì, sì, sì.
0: E anche lì dentro la sala del direttivo del Club Marconi beveva acqua minerale, quindi non è che beve acqua minerale e poi va in discoteca e beve alcol.
1: Sì, ho capito, sì.
0: L'unico suo errore purtroppo è stato quello della velocità,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: se ti fermano alle 11 di sera e ti mettono una multa per 20 km in più, all'una non puoi fare 59 chilometri in più del limite. Quindi è stato un po' stupido per quello.
1: Certo,
0: sai,
1: certo.
0: Forse devo dire la verità, forse è abituato in Italia che quando lo fermano e vedono: ah, signor Volpato, può andare, ma magari un paio di biglietti me li fa trovare allo stadio, ma le lascio andare, ma mi raccomando, guidi più... meno velocemente la prossima volta. Ecco, può darsi. Io, cari ascoltatori, vi saluto. Ringrazio Carlo per la sua sempre cortese ospitalità. Spero che trascorriate un'altra oretta in spensieratezza qui con le canzoni. È una bellissima settimana. Io mi sento un po' stanco e per questo che mi faccio una vacanza, manco dall'Italia da parecchi anni, e quindi questa è la volta per stare un po' con i miei amici e la mia famiglia, quello che è rimasto della mia famiglia, perché purtroppo mamma e papà mi hanno lasciato.
1: Io ti ringrazio, Maurizio, e questa vacanza te la meriti con tu e tua moglie, e spero che ti diverti tanto in Italia. Mi farà molto piacere se tu mi telefoni dall'Italia, perché la prossima settimana c'ho il senatore Francesco Giacobbe che mi telefona da Roma.
0: Me lo saluti. Io farò Roma-Firenze, sì, Padova una settimana e da lì Venezia, Verona per vedere il balcone Giulietta Romeo, l'arena, Venezia poi merita. Poi saremo al Lago di Garda.
1: Bello,
0: Italia
1: bello.
0: In miniatura, non so se sei mai stato, bellissima l'Italia in miniatura, dalle parti di Rimini c'è un
1: è come un
0: Disneyland, che hanno tutte il Colosseo, i canali di Venezia, l'arena di Verona, tutto in miniatura per far vedere la Torre di Pisa, ogni città lo chiamano l'Italia in miniatura vicino a Rimini.
1: Capito.
0: Poi mi faccio Milano, vado a Parigi perché mia moglie vuole vedere Disneyland e io la Torre Eiffel finalmente e altre cose parigine.
1: Sarà bello.
0: Per la prima volta, e questo vale per chi è calabrese, cari ascoltatori e ascoltatrici calabresi, per la prima volta metterò piede in Calabria.
1: E fermati in Puglia, no?
0: No, questa volta è solo Calabria, Reggio Calabria e Rocella Ionica.
1: Fantastico,
0: quindi qualcuno di Rocella Ionica, vi saluto la vostra bella Rocella, dove devo dire la verità, Carlo, ho un sacco di amici. E sai cosa mi hanno detto? Se vieni in Italia e non vieni in Calabria non ti salutiamo più.
1: No, devi andare. Però là fanno salame, porchetta, fanno...
0: Il pesce, mi hanno detto invece, altro che...
1: Comunque Maurizio, io ti ringrazio, ti faccio tanti auguri, adesso metto la sigla e ti vengo a salutarti ufficialmente. Grazie Maurizio, grazie mille di tutto quello che fai, non soltanto per me, ma per i miei radioascoltatori che viene gradito.
0: Buonasera
1: tanto.
0: A te e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.

Radio Incontro Musicale. Qua, eccoci qua. Veramente, io ci avevo promesso, Maurizio, un USB, ma il direttore, quello che le fa, non ci sta più, non lo vedo più perché io non lo so fare, ma non lo so, ma comunque dai tempo al tempo. Non ti preoccupare, grazie, spero che l'Italia ti porti tanti bei momenti. A voi tutti, amici radioascoltatori, adesso siamo arrivati al momento in cui tutti noi stiamo aspettando. Allora, cominciamo. Per Agnese Di Melli, Fred Bongus, però prima devi dire Radio 2000 98.5 FM, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 0499 999 149. Fred Buon Gusto, Una rotonda sul mare, grande successo, 1964 per Agnese Di Melli. Poi andiamo a Antonella di Liverpool, vuole ascoltare la canzone di Luigi Tengo, Se stasera sono qui, 1959. Isabella di Swansea vuole ascoltare la canzone di Wes Dorighezzi, Tu nella mia vita. Ci fermiamo qua e poi ascolterete le canzoni dei nostri ricordi. A voi tutti, amici radio ascoltatori, fammi togliere questo. Un attimo, devo. Vediamo qua. Allora, dove sta? Eccoci qua.

Radio Incontro Musicale. Musicale. Radio 2 000 98.5 FM Italian program with Carlo till 6 o'clock this afternoon. My name is Carlo, 0499 999 149, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia fino alle 6 questo pomeriggio. 0499 999 149. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 0499 999 149. Adesso andiamo ai nostri ricordi, che ogni settimana vi faccio ascoltare canzoni che magari non le avete ascoltate prima, non soltanto su questa stazione radio, ma altre stazioni radio italiane in Australia. Però vi voglio ricordare, con in grandissima richiesta, la prossima settimana canzoni italiane fatte a successo in inglese. Poi ci sarà anche il senatore Francesco Giacobbe del Partito Democratico Italiano, direttamente da Roma, per parlerà di nuove notizie riguardo anche la cittadinanza e riguardo anche il voto che adesso devono votare per il Senato. Allora, andiamo a Chico. Vi ricordate Chico? Con il suo titolo Una mattina alle 6. Grande successo, 1975. Poi ci ascoltiamo Roberto Soffice, Tanto donna, 1978. Poi ci ascoltiamo Umberto Rosario Balsamo con L'angelo azzurro, 1977. E chiudiamo con Franco Dani, Piccolo amore mio, 1981. Voi tutti, Chico, con Una mattina alle 6. Ascoltiamo insieme qui su Radio Incontro Musicale, insieme a Carlo Tartaglia.

Radio 2 AAA 98.5 FM with Carlo. Sì, avete ragione, questo era Franco Dani, che lui faceva i romanzi. Vi ricordate i romanzi prima quando erano famosi? Quindi queste belle canzoni dei ricordi li potete ascoltare soltanto su questa stazione radio ogni martedì dalle 16 fino alle 18. Il venerdì sera invece adesso anticipate dalle 8 pomeridiane fino alle 10 potete riascoltare questo programma. Sono delle belle ore, così almeno non si fa più tardi. Ringrazio ancora una volta Maurizio Pagnini, spero che fa bellissime vacanze perché se lo merita tanto, che lavora veramente tanto in Australia e lo aiuta tanta gente. È stato bravissimo che oggi è venuto qua di persone, io lo ringrazio proprio di vero cuore. Spero che lui e sua moglie fanno un bellissimo viaggio in Italia. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 0499 999 149. Ringrazio ancora una volta la signora Giovanna di Cronalla, che è venuta seconda, perché il primo è venuto Sergio, lui ha vinto i due regali. E ripeto ancora una volta, non voglio essere un disco rotto, qui tutto viene registrato, io i nomi dei vincitori vengono messi in una busta e viene guardato dal video. Quando faccio il sorteggio non faccio vincere chi voglio io, faccio vincere la sorte chi va, io mi giro e davanti al videocamera esce il nome del vincitore. Così se magari voi volete venire qua, volete vedere il video, il manager vi fa guardare il video. Quindi è tutto legittimo su questa stazione radio. E ringrazio tutti i miei radioascoltatori perché questo è il programma più seguito non soltanto sulle radio ma anche online. Quindi vi ringrazio vero cuore. Noi continuiamo perché ci sono tante richieste da farvi ascoltare. Cosa si vince il mese di settembre? Una belle cuffie con wireless che potete attaccare al vostro cellulare o qualsiasi cosa, anche sulla vostra televisione potete ascoltare della musica e si può caricare anche con la USB. Quindi bei regali li prendete soltanto da Radio Incontro Musicale da Carlo Tartaglia. E se avete un'attività, mi volete aiutare, siete benvenuti a telefonarmi su 04 99 999 149. Grazie mille anticipatamente. Continuiamo. Rosa di Rockdale. Ciao Rosa, ho preso il tuo messaggio, molto gradito. Voglio ascoltare la canzone di Giglione Cinquetti, Dio come ti amo, grandissimo successo, 1967. Poi andiamo a Sandro e Giacomina di Gosford. Vogliono ascoltare la canzone di Peppino Gagliardi, essendo settembre, ovviamente vogliono ascoltare settembre. Avete ragione. Grandissimo successo, 1972. Poi andiamo a Marina di Smithfield. Vuole ascoltare la canzone Caterina Caselli con La vita mia, La vita mia, la nostra vita. Bellissima canzone, fece grandissimo successo nel 1970. Poi andiamo a Giovanna di Lankow. Vuole ascoltare la canzone di Patti Bravo, Se perdo te. Grande successo 1968. Chiudiamo con Orietta Berti con Quando l'amore diventa poesia per Renato di Wollongong. Grande successo 1969. Questo fu presentato a Sanremo insieme a Massimo Ranieri. Grazie a voi tutti amici radioascoltatori, continuiamo con Giglione Cinquetti, Dio come ti amo.

E con Albano finisce il mio programma questo pomeriggio. Non puoi cantare più, la prossima volta te la metto. Allora, avete ascoltato Marisa Sannia, Tutto o Niente, per Filippo di Petescia, 1966. Gianni Morandi, Se non avessi più te, per Luigino di Rosel, 1966. Albano il Sole, chiudiamo con Per Gianni di Cronalla, 1967. Avete ascoltato anche Little Tony con La fine d'agosto, per Sandro di Lilfield, 1964. Caro Tartaglia, si concede a voi l'appuntamento la prossima settimana. Ringrazio ancora una volta Maurizio Pagnin. La prossima settimana ascolteremo il senatore Francesco Giacobbe dalla bella città d'Italia, Roma. Poi ascolteremo le canzoni italiane fatte successo in inglese. Grazie del vostro ascolto. Ascoltatevi venerdì sera dalle 8 pomeridiane fino alle 10. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: 98.5
2: 2000
1: FM.
3: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
4: 2000 station sponsor.

Yeah.

0: l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò.

0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2000's station sponsor.
4: Avrei una storia da raccontare e poche ore prima di partire mi fermo intanto

Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello

prendere l'urla e no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti, che ti racconto di me, di come quando davanti a un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro di te, pure a quelli stronzi che non mi accontento, che ambizioni troppo grandi per restare fermo.

0: 98.5 2 000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian

0: charts. Drop it on me.
1: Yeah.

0: 98.5
1: 2000 FM.

0: 元帅。98.5
1: 2 000 FM